0: Radio Steiermark. Die beste Musik für Tag und Nacht.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.